Amici per del Caribe, il terapi di Turgine che sto ascoltando è radio emisora a che, per si che ascolta è radio emisora a che, per sovrata è radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: Già sabra 18 di Juli, Evangelia veta Toma Fori San Mateo, capito 10 dos mita Toma versculo 10 quater. Fariseon an asali i atra plan pavacon por caba cu Jesus. I palabra paveta pica premedita, romana. De nostre vidat umano, pa motivo nan emocional, falta di dominio di nostro carattere, circostanze chissà avverso, se umano può commettere copi picca, ti via leve, io trovia grave, copi grave. Però se uno gente planifica un'azione contro l'altro, ora gente ta plania di una forma premedita, lo che sta contro la legge di Dio o contro la legge civile, e ti commette una falta grave, un picca grave, mortale. Per esempio, nel caso una giudiziale, sempre ti tomano a cuenta se la persona ha commesso un delitto premeditato o no. Se tiene un'azione premeditata contro la vita, contro la salute o buon numero di una persona, e sei sempre ta grave. E come se sono ta grave, ho più grave, la gente ta actua contra Jesús, contra su signanza. Cada vez, con di una forma premedita, non sta questionando la signanza di Jesús. Questa è una ley di amor, ley natural, ley di moralità etica, non sta attenta contra Jesús. Mescosco fariseona del Evangelio di Awe. Dio spannos di Asi e sei. Feliz dia, hermana.
1: Votate en sintonía de BFM, guía espiritual de Aruba.

Già sabra dies 8 di Iuli, Evangelia vita toma fo di San Matteo, capitolo 10, 2, mita toma versculo 10, 4. Fariseo non assali i atra plan, pawa?

30 mi casa, sì, també tà, un bonito tema con nostra 13 pavo, un tema gospel. 20 minuti passati e 9 ovviamente, anche per stare in sintonia di programma qui, Nostra Identità. Mi chiedo un album gospel más, sa? Mi chiedo un album, un canzone gospel más, ave, mainta. Ai, ai, ai, Juni, chi, Juni, buonota serio, Juni, buonota serio. Salutando Gero Pash, també in sintonia. Mi chiera, diciamo sì, un canzone gospel, ma un di favorito, un di bonito, non tambe, con mi team di Angelique Closer, mio ragion, sicuro hopita snanku di mesere ragion, ave mainta tambe, specialmente nature snanku ta interna na Dr. Horacio Oduber Hospital, mi chiera di sia boso un mainta bendiciona e sicuro. Hobby forza e pronto posso lottare con posso essere anche lì in casa naturalmente natura infermero non tamme che sta facendo un buon lavoro dia in dia fo passina turno spaziante può ricevere il miglior trato non solamente in casa però casa di cuido tamme che sta facendo un momento che sta facendo best palo che sta con i grani non tamme non cuida non buon posso nos grani non ta nos tesoro non no? Anto specialmente pa bosonan mi tinge canción aquí mi oración de voz y Angelique Closer a mi mainta.

Buonasera, ben oggi che è una parte finale di nostro programma di Ave, gradiciendo voi per sintonia. Otro semana, stay back di otra edición. Mi desiamo un felice fin di semana. Te mayan, chauito, bye bye. Otro semana, stay back di otra edición di nos identità. Mi da la gabo. Questa qui a Roma. Utex Stream, paso feliz, mainta. Chauito, bye bye.

0: Batende Lotto 5!
1: E jackpot di Ave di Lotto 5 da 1.000.000 florin!
2: Con solamente 4 florin, Popogana, 1.000.000 florin!
3: Cumpro botteghe a uovo, nu, a ora!
0: Pa' botame d'incensi bira un milionario. Lotto e lotteria di Aruba.

0: Batende Lotto 5!
1: E jackpot di Ave di Lotto 5 da 1 milione florin!
2: Con solamente 4 florin, Popo Grana, 1 milione florin!
3: Cumpro bottega a uovo, nu, ora!
4: Pa, botame d'incensi, bira un milionario. Lotto e lotteria di Aruba.

0: Batende Lotto 5!
1: E jackpot di Ave di Lotto 5 da 1 milione florin!
2: Con solamente 4 florin, Popo Gana 1 milione florin!
3: Compra botteghe a uovo, nu, ora!
0: Papo Tame d'Incensi, bira un milionario. Lotto e lotteria di Aruba.

0: 5! Batende Lotto 5!
1: E jackpot di Ave di Lotto 5 da 1 milione florin!
2: Con solamente 4 florin, Bobo Gana 1 milione florin!
3: Compra bottega a uovo, nu, ora!
0: Babbo Tamed Incensi Bira Milionario, Lotto e Lotteria di Aruba!

0: Batende Lotto 5!
1: E jackpot di Ave di Lotto 5 da 1 milione florin!
2: Con solamente 4 florin, Bobo Gana 1 milione florin!
3: Cumpro botteghe a uovo, nu, ora!
0: Babbo Tame d'Incensi, bira un milionario. Lotto e lotteria di Aruba.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te implorabo pa egonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa frigidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pasci, arriba nos.
1: No nombre di tata, e di io, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificà, lagaboreino bine nos. Bo voluntad sea sin a terra como nascelo. Duna nos aue nos pan di cada día. Y perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdona nos debe dorna. Y no laganos caide en tentación. Ma libranos di malo. Mi ta comindabo, María.
2: Llen di gracia. Señor ta cubo. Bota benicionada en tu mujerna. Y fruta di bobarica Jesús ta benicioná. Santa María, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
1: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo y di terra, e den Jesucristo su unico y uno Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres días la resucita for di morto e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunión di Santo pordon di picà resurrección di carni e vida eterno. Amen. Tata eterno mi ta ofrecebo curpa e sanguer alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sanguer e alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sanguer e alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
3: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima. Nos Senhor e Salvador Jesus Cristo,
2: pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
3: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesu Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
3: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal,
2: tieni misericordia con nos e con inter mundo.
3: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal,
2: tieni misericordia con nos e con inter mundo.
3: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal,
2: tieni misericordia con nos e con inter mundo.
3: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotable, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil, nós não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança nos submetemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém.

0: Batende Lotto 5!
1: E jackpot di Ave di Lotto 5 da 1 milione florin!
2: Con solamente 4 florin, Bobo Gana 1 milione florin!
3: Compro bottega a uovo, nu, ora!
4: Babbo Tamedin Censi Bira Milionario, Lotto e Lotteria di Aruba!

0: 5! Batende Lotto 5!
1: E jackpot di Ave di Lotto 5 da 1 milione florin!
2: Con solamente 4 florin, può pagare 1 milione florin!
3: Compro bottega a uovo, nu, ora!
0: Pa' buttarmi d'incensi, mira un milionario. Lotto e lotteria di Aruba.